ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: io sui
1: perini che faremo di
0: cuore. Abbandoni,
1: venga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Non

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da l'orte gelati lassù, dalle mira
1: ti son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato, così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto,

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì.

suoi fuggiti fuggiti da via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea è stata da brandì innocente silenzio

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: conservo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E di Pietro d'Aragona il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: Siete francesi.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: Dio, ardite, ardite, bellezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un

0: 15 qui brillano i ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci,

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

ti more omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano, io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restato.

0: volatio non vi penso, vengo alla ragione. Giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani. Il cuore mi solletti, mi dammi un ballo, e senza grido, questa è una giostra, caia, caia, poi! Io reggo a me bruciato, distruggo quelli dei caratteri, giocando il gambe la quadra, per gli affatti stessi, con il figlio della spada, con la tonte con la tonte, con la tonte,
1: se parlaste un alla volta prima. Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
2: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.

0: dormirò.
1: Per da parte, lasciamo il caso, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
2: Barone, inutile, lasciate star.

chiamar. Io non la firmo. Rider volete? Parlo sul serio. Vedi e prendete. Non prendo niente. Vedete, vado. Pare un'udite in questo contratto.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa,

Passio a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, qui verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca